Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici.

Cos'è il Cilum? È il calume della pace? Che se passa qui su cannone così. Il Cilum si chiama questo? Chi canta, c'è chi reppa e c'è chi freccia.